0: rocha.
1: Aleluia.
0: Era pra fare pezzi. Chris ha saffumunque mo. Era un cibetto na sé. Dicchi io fu con figlia bua betto na sé. Danza la mia evangelis. Io qui siamo pa betto na sé.
1: Alleluia.
0: O soffo da pa betto na sé. Yeah, Papa Clement, who's written them up a good morning. Rema Church. Sansuna, your founder, your director. Ghana Today, Ura Clement, good morning.